0: 97.6 FM à Marseille.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. Brr. E io, Gangsta.
2: Mami, ho pido,